Se ciò che ha nel nascoso non la dignerebbe di guardare, se sapesse come peccatrice, la vedo